0: balcone che guardi in giardino, mille cose ogni giorno tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Sì, cosa sento? Dunque non vado vedo vecito, raggorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: sono di ha ha ha ha!